Poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo.

0: avevo detto dal primo appuntamento. In un portale nessuno ha presente.
1: Invece vengo frate, non solo tu ne puoi. Solo non c'è una volta, ci ma sempre a te.
0: E mai promesso domani chi lo sa.